0: merce proibita.
1: Salvala!
0: Insegna! Vada!
1: Alla sezione!
0: Io ti rubo San Sal.
1: Non sei più un frate! Sei sciavò!
0: Chenier, fuggi. Il tuo nome fu Chietan Viglia scritto. Va, proteggi Maddalena.

la donna vacilla, balbetta, confessa, vivando un biglietto ricopra di mio. Io salgo, è uscito, il servo mio.

svela il mondo mi trovo. Allora fissata, mi penetro armato. Deserto è la prima stanzetta.

perla, strappo il calzone. Io mi rallegro molto, molto. Grazie. Quando mi volto non c'è più calesse. Cerco lo scoffino in fondo.

0: Al municipio a che ora si va?
1: Alle 11.
0: Allora tardi si pranzerà. Mi conviene prendere

0: c'è. Scendete zitti zitti le scale. Montate in un coupé zitti zitti. Girate i magazzini, son pieni di cappelli. Trovate non uguale, poi ritornate a casa. Zitti, zitti.
1: Ma io sono moribonda.
0: Ma lei tenente...

cinque minuti nell'asino col cappello e torno dal suocero che aspetta di impaziente e non rifreno di venire a dire nella carrozza giù di cortile.

quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non piovrai quei pennacchini, quel cappello, quella

Nebbie e soglioni al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, e le palle in tutti i tuoni all'orecchio fan fischiar. Non ti avrai quei pennacchini, non ti avrai quel cappello, non ti avrai quella chioma, non ti